Ampa kakara istaka po antinga sama kini ngota kapo rata lu rimbai. Yo hino rimbai bilin numatua rimbai risudin kansut. Bilin rimbai dalingku rimbai rirosi disabai. Am sumuni hino baho rimbai enus andarak pinah husu.